son giunte e vive in questo regno occulto e vive e come così certo ne sei l'effigie sua per contrassegno

corrompe un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo bramo parlare. Col più rimesso spirito vuole padre lusingar, perché già viene, no!

Resta, figlia d'Oronte, tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attenda.

te. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

faccia importa quale di me so suono qualche preschete chiode. Forse che ascolto qualche moto di res amor nel buio alla letra porte passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non me ne taci.
0: Elmira, Elmira.

0: lusinghe le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passano in cor!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! E dimmi chi sei, perché

0: Perdito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro. Tu avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

al loro ufficio I sensi. Nomi, che aspetto di dolore! Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: vite voglio, pongo per la morte a Dio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o gloridante.

0: dirà chi resista a nostrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinco presto fra queste cempi!
3: Non chiederò sier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

tutto per me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.